0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

un gran silenzio da smaltire in una notte che non so. Cambiasti umore, vita mia, le abbasso gli occhi e disse no, lì finì una magia. Tornare libero così,

le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e una follia.

Hai ascoltato la sera come ti parla l'orecchio, ti prende per mano e ti porta a letto, è il colore del cielo.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

dove finisce il fiume comincia il film. La storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male. Si fece male pensando a lei. Lei che veniva da lui, lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato dall'elettrotecnico.

il 38 luglio e faceva molto caldo ed era scoppiata l'afa quando all'elettrotecnico le venne una grossa idea. Si sdraiò per terra e si fece camminare su un camion con rimorchio, ma non si fece male perché aveva in tasca un portafortuna. Un portafortuna che gli aveva regalato sua zia Waller. Un piede di porco a piedi.

indiano che si chiamava Movenga Anch'io non venne mai e non si fece vedere perché era un timido. L'arbitro, severo ma imparziale, dettò la vittoria all'elettrotecnico per una ferita sopracigliare del polipo. E così, dove finì il fiume, incominciò questo.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
0: Dove la musica è tutta un'altra musica.
1: È tutta un'altra musica.
2: Oh, yeah. Spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi, che stanotte

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

ti proteggerò dalle paure, dalle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via.

0: avrò cura di te.
1: Brava, bravissima. Yeah, Sabrina.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
0: Dove la musica è tutta un'altra musica.
1: È tutta un'altra musica.
2: Oh, yeah. Luca Talucefola.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, si buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

0: 3, 2, 1.
1: Avete ascoltato? DJ Micione alla console. Appuntamento alla prossima. Non mancate!

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Son tornate le viole qua giù, ma non hanno colore per te.

0: Sigla.
1: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
2: One Nation, One Station.
1: Password non valida.
2: 100% grandi successi.
1: Password non valida.
3: Radio Sole Luna.
4: Radio Sole Luna.
5: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
6: In onda.
7: Radio Sole Luna.
8: Ragazzi, non vi

DJ, in the mix.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

Hey, Mr. DJ. Flashback.

ricordo quella sera quando che morì mia moglie, che mi lasciò da solo come la sposa di Celle. Ero io col brigadiere Saragotto e il mio dolore. Lei si fece bianca bianca come un frappicatore. Il dottore disse: presto, questo è un caso disperato. Ma poi aggiunse: proprio morta, e se lo prende

0: Yeah, baby. Radio Sole Luna.
1: Radio, Radio Sole, Sole Luna.
2: Tu sei mangiato la banana con due salsicce e o parmigiano e molto si andavano. Se tu te fai una limonata con tre cucchiai di cetrata, sorrida la giornata.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

Mentre aspetto il tuo ritorno, metto in ordine le idee. Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

0: vabbè, ma adesso basta. Ma mi sono stancato di ballare. Con me? O con lui?
1: Con nessuno dei due.
0: Come nessuno?
2: Amore, amore.
0: Figura e mezza l'abbiamo fatto. Non ci credo. Sei tu. E vai. Vai. Amore. Ecco chi vuoi.

0: todo.
1: Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.
1: Dove la musica è tutta un'altra musica.
2: È tutta

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us.

Io ti amo. Io ti amo. E se non ti basta, ruberò le stelle al cielo per farne ghirlanda, e il cielo vuoto non si lamenterà di ciò che ha perso e che la tua bellezza riempirà l'universo. Io ti amo. E se non ti basta, vuoterò il mare. Tutte le perle verrò a portarle davanti a te e il mare piangerà di questo sgarbo. E mille sirene non hanno l'incanto di un tuo solo sguardo. Io ti amo. E se non ti basta, solleverò i vulcani e il loro fuoco metterò nelle loro mani. E sarà ghiaccio per il bruciar delle mie passioni. Io ti amo. E se non ti basta, anche le nuvole catturerò e te le porterò domate, e su te piovere dovranno quando d'estate per il caldo non dormo. E se non ti basta perché il tempo si fermi, fermerò i pianeti in volo. E se non ti basta, vaffanculo. E che cazzo? E te do gumart, do che cazzo, do che dade, e scia da ver vaffamocca, le murte da mamete, e chi te mut, sta scassa a cazzo che so, Jan e Jan, e ti regala la bicicletta, ti riuscis di mustender, perché ti rivi le pila alla gamma, che io mi lengo 2 metri, che se c'è una briga in mezzo al raggio della bicicletta, ti ricoverà all'ospedale, e non ti riscattati in da cu di cazzo, ma vaffanculo proprio.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Allora, cominciamo a salutare. Salutiamo Tony Giff, Rottweiler, Marica, Felice, The Crew, Alize, Felix, Paola, Ciro, il Beccamorto, i nostri bottini Whisky, Pilotto e Bunny, Andita, DJ Giuseppe, Melody, Micione e Shocky.

Oh, ecco, mi sono riuscito ad entrare. Eccomi. Però sta scrivendo Micione, mi ha rubato l'account. Come io ho rubato il suo. Da noi oggi il cielo è sereno, però sta tanto vento. In questi giorni stanno girando dei video di uno che ha le scimmie e le fa spaventare con le canzoni cinesi.

Ma poi oggi quanti gradi ci sono? Da noi la minima era 14 adesso e la maggioranza era 18. Canzone che ho salvato oggi, la Isla Bonita, una versione pan flute.

Oggi avevo così pochi compiti perché me li ero anticipati. Mi dovevo soltanto ripetere storia. E avevo finito tutti quanti gli ebrei. Poi io vi faccio sempre i riassunti di quello che studio.

0: ascoltiamo Vuvuvu, mi piace tu di Gazzonda. Ma perché quando ti topano tutte le persone a casa fanno queste domande stupide? E bah, chissà, pure a me lo fanno.
1: Tu come stai?
0: Che, cioè, non servono a niente. Cioè, tu sei a casa tua e ti dicono vuoi cambiare casa? Cosa?
1: Vedrai, mi scrive.
0: Ciao Cammy, in consorzio DJ Fazzi. Grazie.

ti sbagli, Sciocchi, siamo tutti quanti la mattina appena ci svegliamo. Quando fa quel freddo che tu vuoi rimanere dentro al letto, che ti metti le coperte fino alla testa. Siamo uguali. Adesso ascoltiamo WhatsApp for non blondes.

purtroppo in Puglia non è come da te, Tony. Da noi sta la nebbia quasi. Il vento che ti fa arrivare in Polonia. La nebbia se ne sta andando.

No, in Puglia io. Sempre Italia. Anche da te, Rita. Vabbè, quasi tra poco prende tutta Italia. Ormai il vento è fastidioso. Ciao Robin, console DJ Fozzi.

sai che ti chiami come mio padre? Roberto Roby. Però a me somigli Robin Hood.

Adesso ascoltiamo La nebbia ieri ti cogli colli, una poesia cantata da Fiorello. Non ci credete mai, ma per casa, per venerdì, avevo proprio questa poesia e quindi ho detto, ma metto questa canzone.

Anche Ciro Becchino ha fame. Vabbè, lavorare tanto li fa venire fame. Modo biberon, amici. Ok, ok, ok. Niente, non vuole il biberon. Si lamenta.

0: Oggi in classe si stava bene, ma quando si esce alle 2, le mani erano diventate tipo ghiaccio, non riuscivo più a muoverle. Tipo. Adesso ascoltiamo Esatto di Francesco Salvi, 1989.
1: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo! Bravo microfono! Esatto, adesso voi due! Siete caldi? Avete spostato la macchina? Anch'io! 1, 2, 3, 4!
0: Avete spostato tutti quanti la macchina? Io sì!

0: Nel frattempo io sto in console con DJ Hamburger. Gnom gnom gnom.
1: D'accordo, ma c'è...
0: Gnom gnom gnom gnom gnom.

Ciao Franci, incontro il DJ Pozzi. Lei sarà alle 19, ricordo il palinsesto, alle 20 Sciacchi, io alle 21 Cucciolo, alle 22 Giuseppe Spiccare.

0: che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bo.
1: Ma dove le trova certe canzoni? Una gallina dalle uova. Volevo essere un duro e invece sono molle.
0: Non sono nato con la faccia da duro. Ho anche paura.
1: Ciao Roby, Roby X.
0: Se faccio
1: ciao, sono Micione alla console, però ha preso il posto mio la DJ Foxy, ossia Grazia.
0: È lui che mi ha...
1: Però qua è Micione. Ciao a tutti, Frenzy, Rita, tutti quelli che sono entrati dopo, c'è pure Claudio, ciao Claudio, e torna la Foxy, se no si incavola.

0: Ciao Claudio, in consorzio DJ Fozzi.
1: La gazza ladra che ti ruba la fede.
0: Ah, è che è andato, volevo essere un duro, quella era che volevo io, di Lucio Porzi.

0: Ricordo il pancetto di oggi, ore 18, Fozio, ore 19, Franci, ore 20 abbiamo Sciacchi, ore 21, Cucciolo e alle 22 Giuseppe Speaker. Ciao Axel, consorzio DJ Fozzi.
1: E sospesi lì a metà.
0: Adesso ascoltiamo Le ali di Mats Pezzali.
1: Sbagliare.
0: Questa qua la dedichiamo a Sciacchi.

0: Buonasera Azepe, il consorzio DJ Fozzi.
1: E la dramma scincheva, e lo so che tutto passa e tutto cambia.
0: Salutaci la Romania.

0: Guest speaker in concerto DJ Parti.
1: C'è una storia che si sente.
0: Grazie speaker. Buonasera Lumi in concerto DJ Parti.

0: dovrebbero fare.
1: Poi c'è la Debora che adesso mi ha chiesto: ma Sciacchi non mi ha messo più sabato?
2: Ma certo! Il cuore.
1: Almeno una volta alla settimana la Debora, venite ad ascoltarla, che brava, dai. Brava come tutti, eh!

Sì, domani è giovedì, però ho solo chiesto se per sabato c'è posto per lei. Questo brano qua l'abbiamo scaricato da poco, un bel brano di tanti anni fa degli ABBA, Angel Eyes, che sta andando alla grande. Beh, la vedo su Facebook, l'ascolto molto su TikTok. Oh, Tony, fai il bravo, ti mando lo squalo, eh. Ciao Lumi, ciao.

ragazzi, ma siete matti? Voglio salutare anche a XM perché ha dato la buonasera, io credo sia della Romania. E buonasera!

0: te vieni poco, Robby, noi ti vogliamo bene, fatti vedere, eh. Adesso vi faccio ascoltare un saluto dalla mia figlia Deborah, che farà diretta la sua seconda ufficiale sabato ore 19 lì.
1: Un saluto a tutta la chat da DJ Deborah. Ero alla regia, ma vi seguivo. Ciao Shaki! Ciao Kami! Oh, ciao Foxina, da quanto che non ti vedevo!

0: Ops, avevo fermato la musica. Ascoltiamo i ricchi e poveri con Cosa sei?
1: Sarà questa paura che ho di perderti? Che cosa c'è dentro di te?
2: Oh, non mi ero dimenticato di salutare. Bim bum bam, ferma giostra! È fermata giostra!
3: Passi giorni, stuzzicando.
2: Devo salire!
3: Frasi come sto invecchiando, sopportandoti.
4: Devo scendere!

0: giostro, dindolo un fermo a giostro.
1: Mi piaci quando sei indeciso.
0: Uaglioncello.
1: E chiedi quale.
0: Sto parlando pure napoletano.

Dindon, dindon, ho dimenticato la frase della gioia. Ferma Jost, dindon, altro giro, altra corsa, un biglietto, un gettone, 5 euro.

0: sul tacatà, perché sta arrivando tacatà, forse l'ultimo brano, è il tacatà, ve gusta? Va bene, dai, torna per i saluti, la Foxy. Nel frattempo ha preso una pausa perché si è mangiato il panino con...
1: l'hamburger.
0: Aveva fame.

0: Giuseppe Speaker, ferma a giostro. Devo scendere. Aghia scendere. Sta troppo eco. Peggio di peggio. Ok, ecco, ok. Adesso sta bene. Taccata! Di tacca, bro!
1: Oh yes, sì!
0: De nuovo a... Questa è l'ultima canzone e niente.
1: Che cos'è il tacata?
0: Che cos'è il tacata?
1: A me mi è venuta quando...

0: Allora, cominciamo a salutare. Ok. Allora, ringraziamo Tony Gif, Axel, Azzurra, Krabby Barista, con i clienti Tottweiler, Yanez, Atsum Atsume, DJ Roby, DJ Kio, Marika, Fenice, The Crew, Claudio, Alize, Paola, Ciro il Beccamorto, che adesso sta un funerale. Poi i nostri pattini, Whisky, Pirlotta e Bunny, Andicca, Speaker Giuseppe, Ferma Jost, che avremo alle 22, Rita, DJ Giuseppe CT, il Giuseppe numero 1, Melody, Franci, che avremo alle 19, io, Foxy, Shaki e Miccione.
1: Aspetta, il pubblico da vivo.
0: No. E che devo dire, buona diretta, Franci. Facciamo finire la canzone e te la passo. Oppure quando si fanno le 19 in punto.
2: Oye muchacho, tu sabes que soy candela.
0: Il pubblico non può salutare.
2: Es que pone la cosa buena.
0: Solo Miccione.
2: Todo mundo sabe que lo canta de La Habana. Tacta, tacata.
0: Va bene, allora Franci, sei pronta?

0: Attenzione! Treno in transito al binario 1, allontanarsi dalla linea gialla.
1: La musica, le emozioni, i sentimenti. Dove la parola manca, la comincia la musica. Dove le parole si arrestano, l'uomo non può che cantare. Per noi e per voi, in console, dalle Marche, Franci. Dagli studi di Radio Sole Luna, adesso per voi, in diretta, Franci.

Ed eccoci qua, buonasera a tutti. Ringrazio Foxy per il passaggio di console, bravissima come sempre, bellissima diretta. Inizio con il salutare questa bellissima chattina, iniziando da Shaki, Micione, DJ Giuseppe, Rita, DJ Foxy, Speaker Giuseppe, Ciro Becchino, Paola, Alize, Claudio, The Cross, Fenice, Andica, Marica, DJ Grazia, Axem, Janes, Rottweiler, Kami, buon lavoro Kami, Azzurra, Tony ed Axel. E vi auguro un buon ascolto.

Iniziamo subito con una dedica per DJ Foxy. Angelina Mango, ci pensiamo domani. Tutta per te, Foxy.

e andiamo avanti con Francesco Di Gregorio, il bandito e il campione per Micione.

È in arrivo Cesare Cremonini con Latin Lover per Speaker Giuseppe e Giuseppe CT. Tutto per voi.

E si va avanti su Radio Sole Luna con DJ Franci. E arriva Claudia Mori con Non succederà più per Rita, Shaki, Kami e Marika. Tutto per voi.

Ebbene sì, Shaki, è colpa mia, gli tocca a Giuseppe stasera, dai. Voglio sentirti cantare, mi raccomando, eh? Ed arriva per voi Cristiano Margioglio, Rosa Metirosa, tutta per voi.

Eh sì, Giuseppe, io ti sfido perché non ti conosco e voglio sentirti cantare, voglio sentire se sei intonato, capito? Accetti la sfida? Bene, ci sentiamo stasera, allora, alla tua diretta.

Rita, Shaki, raccontatemi un po', com'è questo speaker? Ditemi un po' voi, e arriva Elman Meta, vietato morire.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

Ding dong, ding dong. Dai, Giuseppe, ferma la giostra. Arriva Eiffel, Blue, visto che l'ho detto.

Eh sì, Cami, sono diventata pure io direttrice delle giostre. Grazie Giuseppe, a te un buon ascolto.

E vi ricordo che in console c'è DJ Franci su Radio Sole Luna. Bunda Bash e Loredana Bertè, una stupida scusa.

0: È in arrivo Ricky Martin con Maria.
1: Un pasito pa'lante,
0: Grazie,
1: Maria.
0: Amalia.
1: Un, dos, tres. Un pasito pa' atrás.

e diamo il benvenuto a Maria. In console, ancora per 3 minuti, ascolterai DJ France. Dopo troverai Shaki e alle 21 Cucciolo e alle 22 Speaker Giuseppe.

Grazie Maria. E in console, se è pronta, salirà Shaki. Shaki, sei pronta? La console è tutta tua. Buona diretta, Shaki. E ringrazio tutti voi di essere stati qui con me. Un abbraccio forte a tutti quanti.

0: In console a Radio Sole Luna suona DJ Shakira.
1: Buonasera a tutti. Benvenuti su Radio Sole Luna. Grazie Franci, bella diretta, brava. E brava anche la Foxy, che è intervenuto anche quel pescivendolo di Micione che urlava come un forsennato. Bravo anche Micio. E adesso ci sono io. Salutiamo prima di tutto chi ci ascolta dall'esterno, dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net. Non ti arrabbiare, Micio. Saluto anche questa bella chat a partire da Tony, Axel, Azzurra, Kami, Yanez, DJ Grazia, Marika, Andika, Fenis, Tecrov, Claudio, Alize. I nostri bottini, Pirlotto, Melody, Whisky e Bunny. Un saluto a lei, alla Paola, a quel pirlone di Ciro. Guardate il suo privato, il privato di Ciro è fantastico. Maria, Fati, Amalia, speaker Giuseppe, che salirà in console alle ore 22, la Rita e Patti, e l'ascolteremo domani alle 21. Al nostro Giuseppe CT, e poi chi manca? Micione. Sarete in mia compagnia fino alle 21, poi arriverà Cucciolo e poi Giuseppe speaker. Questa sera un po' di tutto, anche un piccolo spazio per i bimbi. Ogni tanto ci vuole anche quello. Comunque un grazie a tutti per la buona diretta, come sempre io vi auguro un buon ascolto, una buona musica e soprattutto un buon divertimento.

sono per stare qua su Radio Sole Luna? 13 buone ragioni. Zucchero! La dedichiamo alla DJ uscente, dai, per te, Franci! E salutiamo anche il dottor Vigestep.

Dopo Step ci sarà una bella dedica per te da parte di Fati, pensa un po'. Come sei fortunato!

0: di vivere.
1: Beh, io amo questo cantante Adriano Celentano, un albero di 30 piani. Per i birilli blu.

0: sapevano. Io non riesco a capire se Micione è Micione o Micione è Grazia. Che noi diventati come. Fatti riconoscere, Micione.
1: Tutti grigi come grattacieli con la faccia di cera.
0: Grazie, fatti.

un albero di 30 piani. Che poi non sarebbe un albero, ma un bel palazzo. Tipo i palazzi che stanno a Milano.

0: Beh, questo brano, infatti, lo dedica proprio a te, dottor Vijay Stepp. La parte più bella di me sei tu.
1: Quando sei qui, la mia vita.
0: Senti com'è romantica.

0: Però voglio fare un appello a Fati e a Step.
1: Si riscuote.
0: Quando nascerà il pupo, io farò la madrina e Micione farà il padrino, va bene? Oh signore che è arrivato! È arrivato Cucciolo! Ciao Cucciolo! Ciao! Ciao! Cucciolo! Cucciolo! Cucciolo!

alle ore 21, dopo tanto tanto tempo ci sarà proprio lui, quello lì. Cucciolo, devi vedere la mia GIF, vai a vedere la mia GIF, eh?

Fa schifio. No, quello so sempre io quando mi alzo la mattina. Vecchio brano della grande Mina, però la canta Neck, se telefonando. Questo è per i birilli bianchi.

0: telefonando. Lui era Neck.
1: Spazio richiesta.
0: Che sacrificio. Questa è una richiesta. E mi ha detto: dedicala all'amore mio, ad Andrea. Eccola qua, Moro Pettia. E se permetti, la dedico anche a Puma.

lui è Renato Zero. Facciamo contento anche altre persone. Voglia, per i birilli, oro. In particolare a Fatti, a Franci e a me.

dopo iniziamo con l'angolo dei bimbi, ok? Anzi, un attimo, un attimo.

0: El Gallo de la Plata. La dedico a tutti i galletti, tutti i maschietti galletti.
1: Gallo se innamoro perdidamente di una patta che nadava in la laguna.
0: Che qua ce n'è un po', di galletti.

0: Radio Camposanto, c'è chi bara e chi non bara. Noi facciamo sul serio.
1: Lui è Topo Gigio. Avevamo una DJ, anzi c'è ancora, spero che tornerà presto, che piaceva molto Topo Gigio. Eccolo qua, male gambe, per Ciro.

0: quando noi maschiotti vediamo una ragazza passeggiare, cosa facciamo?
1: Cosa facciamo?
2: Cosa facciamo?
0: Io dico che noi la seguiamo e con occhio scaltro poi cerchiamo di indovinare quello che c'è da capo a pie. Saranno belli gli occhi neri, saranno belli gli occhi blu, ma le gambe mi piacciono di più. Saranno belli gli occhi azzurri
1: e la sì, un po'

0: Comunque quello che dava la voce a Topo Gigio, se non mi sbaglio, è morto poco tempo fa, eh? All'età di 90 più anni,
1: Quando una maschiettina dal musetto seduttor ti guarderà, ti parlerà, il tuo sguardo acuto, prepotente e indagator, che cosa fa, eh? Che cosa fa?

0: gambe.
1: Guarda, cucciolo, che le piglie prima o poi. Ne ho un'altra. È l'angolo dei bimbi. E zitto tu. Le gambe. Fra 15 giorni è la notte di Halloween. Loro sono i piccoli cantori di Milano e le streghe ballano. E poi ci sarà un brano per quello lì e per Maria.

0: Step è una festa americana, diciamo, non è nostra. Comunque, dai.
1: Mangi copri e spaventare i draghi, gira gira mestolo, tira sul coperchio, fuoco fuoco notte di le streghe fan così.
0: Oramai è diventato di moda pure qua.

0: Elvis Presley.
1: Quite as good as I should have. Maybe I didn't.
0: You Holloway on my man.
1: Quite as often.
0: Spero di averlo detto bene. Se non è così, pazienza.
1: Little things.
0: E questo brano lo dedico a quel signore lì e a Maria.

0: salutiamo Bobby.
1: All those lonely, lonely times. And I guess I never told you.
0: Lento o veloce, il nesso è sempre quello.
1: July.

voglio ricordare che il 26 di ottobre ci sarà la diretta alle ore 16:30, se non erro, e ragazzi, con la nostra Patti, eh? I nostri DJ allo sbaraglio. Ma lassù mi è rimasto Dio. E ci saranno anche un po' di ragazzi nuovi.

0: Invece i piccoli DJ, DJ allo sparaglio. Sempre con la nostra bravissima Patty.
1: Ma lassù mi è rimasto Dio.
0: Ricordiamo anche lei ogni tanto, da Raffaella Carrà, Lucas.

Io non è che magari l'ho capita male il significato di questo brano, però io ho capito che Sto Luca è diventato un po' insieme ad un ragazzo biondo. Lo devo dire? Meglio di no, dai.

0: Luca, Luca, Luca, cosa ti è successo?
1: Luca, cucciolo. Ma gli è meno qualche giorno quello lì, eh?
0: Luca, non lo saprò mai. Mai.
1: Questo è un brano molto serio. Ho ancora 10 minuti. Questo è il penultimo brano. Enrico Ruggeri, Il portiere di notte.
2: E non lasciano niente, non scrivono dietro il mittente.
1: Ha un bel significato, anche questo brano.
2: Luci spente.

0: soltanto.
1: E parla di questo portiere di notte che vede sempre una bella ragazza tutte le sere, che cambia cavaliere e se ne innamora.
0: Lei mi seguirà.
1: E lui se la vuole portare via e fargli cambiare

0: la sua forma in un asciugamano.
1: Ma la porterò via.

0: primo brano. C'è Barretta, Amici di Montagna. La voglio dedicare a Giuseppe Speaker, che verrà alle ore 22. Comunque la mia diretta è terminata, ragazzi.
1: Con la vita di campagna, ed ho scritto sta canzone.
0: Fra una papara di qua e una papara di là, sono arrivata alla fine.
1: Guardo su nel cielo, sento dentro il mio respiro.
0: E noi ci sentiremo, non lo so, forse venerdì o massimo sabato.
1: In giannotti tanta scura, guardo il cielo e quanta luna, e respiro in aria pura e quanta...
0: Buona cena!

0: Perché?
1: Ancora un minuto e mezzo. Ciao Foxy. Non andate via, che adesso arriva Cucciolo. Per me è un tormento, che arriva lui. Comincio a venirmi l'ansia.

Beh, ciao a tutti e ciao a tutte. Ciao Elka. Passo subito la diretta a lui, a Cucciolo. Perciò dalla Lombardia alla Sicilia, Cucciolo, la diretta è tutta tua. Buona diretta.

vuoi fare solo una cosa, Giuseppe? Sparati che è meglio. Brava, brava Dina, ma brava la Shakiruzza. Brava, brava, poi con le tue canzoni che mette le cose romantiche, allegre, divertenti, spassose, insomma, vabbè, è una che ci sa fare. Ma non glielo devo dire io, lo sa benissimo, perché poi, insomma, ha poi tanti anni di esperienza. Allora, una buona serata a tutti quanti voi, dovrei salutare tutti, ci provo, dai, ma tanto che ci vuole? Non è che siete tanti, siete pochi, quindi una cosa così, un trick e bellac, veloce veloce. Saluto la Maria, poi Shaki che mi ha passato la console, Micione, poi l'altra è la sorella di Shaki, le sorelle bandiera praticamente. Ciao Dina, poi i vari bottini della radio, saluto Elka, Bobe, Dottor VJ Step, DJ bello bello bello bello bello. Bello sto brano, mi piace. Poi saluto Patti, saluto Rita, Andrea, Franci, Speaker Giuseppe. Poi saluto Amalia, Fati, ciao Fati. Gli altri bottini della radio, poi saluto, cos'è un bot? Whiskey? Sì. Saluto Gino Becchino, la Paola, Felix, Claudio, The Crow, Fenice, Azzurra? Sì. Non leggo bene. Ah no, scusate, Andica. Poi saluto Marica, Puma, Carlotta, Rottweiler, Cami, che sa fa barista, vabbè. Oh, un bel caffè dopo, mi raccomando. Azzurra comunque c'è. Poi saluto Tony GIF. Vabbè, GIF per chi vuole una bella GIF, Tony ci sta sempre. Allora, intanto mi manda i baci quel bastardo Inside Forever di Giuseppe, che arriverà dopo di me, e a questo punto potremmo già subito iniziare. Io al solito metto un brano per il DJ uscente, in questo caso per Shakira, metterò un bellissimo brano perché non posso fare altrimenti, perché non è perché lei mette brani insomma di M punto, che sarebbe M-E-R-D-A, ecco, A, e vabbè, ma io non mi basso tanto, io ci metto sempre belli brani per lei, ma lei invece no, si accanisce, vedi, senti, e vabbè, questo è per Shakira e per Vicio, lui è Lucio Dalla, il grande Lucio con Caruso per voi due, in una versione non troppo da, insomma, pomicio, è una canzone più, insomma, da movimento, accontentati Shaki, lo so che volevi qualcosa di più rilassante, ma la ditta passa a questo.

0: e Santa Rita. Oh. Facciamo gli auguri alla nostra Rita.
1: Auguri, tantissimi Rita, auguri.
0: Tantissimi auguri
1: per questo tuo giorno bello, veramente bello. Auguri. Come dimenticarsene.

Non so se da lavoro lei può ascoltare, però insomma, siccome Cami, poi sarebbe Carmen, vabbè, io ho pensato magari per lei potremmo dedicare questo brano che ha un po' di Carmela dentro e fa Carmen. Per Carmen che è da lavoro e magari ci sta ascoltando. Dai, prenditi qualcosa alla nostra salute.

Carme. Oh, sembra quasi appropriato questo brano per la Cami che ci sta ascoltando dall'esterno mentre sta al lavoro, eh. Mica tutti stiamo così a spasso, magari la sera siamo già tornati dal lavoro, abbiamo acceso il computer, il PC e ascoltiamo comodamente da casa, eh.

Vabbè, era tutto per la Carmen Cami in questo caso. E adesso un brano che ha detto uno qualsiasi che piace a te, ma io spero che piaccia invece a voi due. Me l'ha richiesto Fati per Step e spero che vi piaccia. Io sono sicuro che vi piacerà. Due respiri. Lei è Chiara Galazzo.

Beh, devo dire che la sera mi mancava tantissimo, sinceramente. Credo che l'ultimo programma sia stato fine giugno, Shaki, forse primi di luglio, e poi vuoto assoluto fino ad oggi.

0: Avanti che lo dedicava a Step. Oh, spero che sentiate, perché ho sentito delle vibrazioni qui, ma veramente proprio emozionanti con questo brano. Poi stava per saltare tutto, anche la console, sentivo una vibrazione pazzesca, proprio emozioni a non finire questa sera. A proposito, Shaki, come stai? Sta bene? Dove sei Shaki?
1: È tutto successo.
0: Ma dai, ma davvero? E comunque non sei la sola che sta seduta sul cesso in questo momento, c'è anche la Nana che sta seduta sul cesso. Brava, complimenti, un bel posto migliore, no?

Return to Sender, il grande Elvis Presley. E ovviamente per la nana, questa che stava seduta anche lei comodamente su quella cosa là, eh. Una buona serata, mi raccomando, rimettiti subito, eh, mi raccomando. Andiamo avanti col prossimo, sta per arrivare lei.

Va bene, sono le 21:15 minuti primi, già 15 minuti sono volati via, eh? Poi arriverà dopo di me Giuseppe, questo l'ho già detto. Ma adesso volevo dedicare una canzone a Rita, so che le piace tanto il molleggiato, il super molleggiato, Adriano Celentano, quindi per te questa canzone, Rita. L'emozione non ha voce.

Mi sa che anch'io devo incominciare a pensare magari come ha fatto Shaki, che ha preso il virtual, perché ogni tanto questo Sam incomincia a dare vibrazioni, poi sembra che va in blocco. E so cavolacci amari, perché quando sei in diretta e succede questo, poi ti metti le mani ai capelli, avendoli, ecco, vabbè. Adesso un brano per tutte le ragazze che stanno nella chattina, un brano tutto per voi. Voi che siete musica per le nostre orecchie, quindi questo è per voi, fanciulle. Musica, Paolo Meneguzzi.

E vabbè, Step, visto che ti piace, te l'ha dedicata pure lei. La fatti, eh? Anche perché sei la sua musica.

poi la Fatia ha detto: perché non prendi una bella canzone e la dedichi a te stesso e a Maria? Ha detto: grazie Fati. Allora mettiamo questa, la prossima, Sal Da Vinci, Un grande amore e niente più. Grazie.

0: che c'è regia? Shaki? Ma sempre lei, oh. Ah, che vuoi, Shaki? Ah, ha scritto questa canzone bellissima, la volevo, insomma, che la dedicava a me, a Micio. Ma Shaki, non si può dedicare tutto a te, Micio, abbi pazienza, scusami, eh. Non si può, non si può.
1: Cucciolo, ma vaffa.
0: La prossima volta.
1: E basta, non dico niente.

0: bravissimo, bravissimo. Sal Da Vinci, Un grande amore e niente più. Andiamo avanti col prossimo, adesso una canzone che Maria vuole dedicare a me. Oh, insomma, il momento delle dediche, insomma, quasi personale,
1: ciao,
0: diciamo, no?
1: Adesso sono qui.
0: Ciao.
1: Facciamo le cose zozzose. Wow, cucciolo.
0: Giuseppe, datti una calmata. Comprati, affittati una stanza e portati, che sono mai schiaccio, vedi te. Cambia rotta, ecco. Grazie Maria. Geolier per noi con Achille Lauro.

E ringrazio Maria per questo bellissimo brano di Jolier per noi con Achille Lauro. Devo ricambiare Maria col prossimo, sono sicuro che ti piacerà, molto dolce, molto bello. When you tell me that you love me, Julio Iglesias e lei la fantastica Dolly Parton.

Mi ricordo che alle 22 arriva lui, Mr. Giuseppe Speaker, DJ Speaker. Giuseppe, vabbè, insomma, mi sono confuso, va bene lo stesso, no? Sei capito? Sempre tu sei, eh? Un bastardo inside forever.

Sì, Maria, a volte diventi peggio di Shakira, perché quando loro ballano, a volte lei stringe, stringe quel povero... povero Miccio, non lo fa respirare, ma è bello, non lo fa respirare, poverino, ma dai.

Infatti, se guardate Micio, quando lei stringe, lui scodinzola con la coda che sembra impazzita. Ma a proposito di Micio, vogliamo ascoltare il prossimo brano? Che dite? Siete pronti? Sì, dai, il motivo è questo.

Oh, intanto c'è Giuseppe che su WhatsApp mi manda messaggi, ma non li posso ascoltare adesso. Lo so, poi i tuoi messaggi sono veramente inascoltabili. Giuseppe, ma perché fai così? Ma perché fai così?

0: Ragazzi, ne ha mandati veramente in questo momento due, credo. Fammi vedere bene, due o tre, no? Perché ho perso il conto, Ah, uno l'ha cancellato, eliminato. Non gli è piaciuto e l'ha cancellato, bastardo. E forse quello che ha cancellato era il più bello. Vabbè, fa niente. Ma perché fai così? Ma perché fai così? Ma perché fai così?
1: Adriano, cucciolo, all'ovvio.
2: Sentilo.
3: Ma perché sei così finotto?
0: Ma perché fai così? Ma perché fai... Ecco, non lo posso dire, il finocchio, ecco. La ruota panoramica. Saluto Daras.

Lo so, lo so, fatti, perché magari a volte non siamo lì a chattare, però ascoltiamo la radio, non lo so, e grazie. Amarcord. Different Ways. Questo l'ho preso dal sito del nostro amico DJ Daniele Rizzo. È molto bello, molto bello. E le cose belle le mettiamo anche qui.

È finito il brano e adesso vado a mettere un altro brano per un nostro amico che sta nella chattina. Mi ha detto: puoi mettermi un brano? Ma certo che posso, anzi dammelo veloce veloce, che lo mettiamo veloce veloce.

La prossima volta, Puma, falle un asino sospeso in aria fuori dal balcone. Perché vede gli asini volare, eh? Mica bla bla bla. You and me.

Era un brano per il nostro amico Tony, molto molto scatenato, bello bello bello questo motivo. Adesso qualcosa che somiglia, si avvicina molto al country, al country music, Wild West.

0: Davvero, Puma? Davvero gli fai questa cosa qua?
1: Davvero?
0: Davvero? Davvero?

No, c'è che veramente, giuro, non te si può vedere. Poi con sta bellezza che c'hai, ti metti pure il rossetto, che è per diventare più bella. Oddio, non te si può guardare.

Wild Wild West. E adesso un altro motivo che sono sicuro conoscete tutti, ma quante volte l'avrete cantato? Lo cantavano loro, i Beatles, e poi l'hanno cantato in tanti. Oh oh oh oh bloody, oh oh oh oh blada, Mr. Cowboy.

0: Che c'è Giuseppe? Che vuoi? Che vuoi Giuseppe? È inutile che mandi privati, baci, abbracci e tutte queste cose qua. Non mi corrompi, che cioè, intanto dimmi cosa vuoi, è inutile che mi mandi tutti sti privati, dai, cosa vuoi? Cosa
1: vuoi? Mamma mia, che poesia, che quella è la canzone, mamma mia. Quando sento quella canzone che mi lascia andare e mi dondolo e cucculando. Sì, cucculando. E adesso facciamo i saluti.
0: Ciao Giuseppe, che è meglio, altro che poesia. Vabbè, lo diciamo, sei bravo, bravo, bravo, bravissimo. Peccato che non sei fantastico. Fantastica, beh, lo diciamo una donna, è meglio. Fantastica tu. Mi basta Rock One.

0: No, Shaggy, cerchiamo di capirci. Lui la fa per te, mica la fa per me. Scusa, al posto di mettere sta cita, metti l'asino, un sciccariello.
1: Cucciolo, ecco. Ma vaffan. E basta, non dico niente più.
0: Vabbè, fate fare un leone. Possibilmente mentre si mangia una banana, voglio dire, insomma, va. Tutto io devo dire, tutto io devo fare. E che roba.
2: Amada mia, amore mio. Amada mia, amore mio. Amada mia, amore mio.

mi pare di sì, mi pare che Micio l'abbia cantata. Se non l'ha cantata, vabbè, se non l'hai fatto, fallo.

0: incoscienti giovani. E vabbè, noi avremo modo di riascoltarci sempre che tutto vada bene. Per oggi è andata benissimo, da Dio, eh? Giorno 22 sarebbe un giovedì alle ore 21, sempre qui su Radio Sole Luna. Ma tutti i giorni c'è sempre buona musica dal pomeriggio fino alla notte per tutti voi. Grazie, grazie a tutti. E adesso arriva lui che in questo momento non sta sulla pelle, vuole iniziare subito, vero Giuseppe?
1: Houston chiama Cucciolo, Cucciolo risponde, Houston chiama Cucciolo.
0: Vabbè, ok, mo da passo subito. 3, 2, 1, a console è tutta tua, buona musica a tutti, ciao, alla prossima, ciao ciao.

0: se avete voglia di divertirvi, siete l'antico.
1: Giusto, giusto, giusto.
0: Arriva lui con Giuseppe, con tanta bella musica e tanto, tanto divertimento.

Salve, eccomi qua. Comunque te possono, cucciolo, mi hai fatto morire dal ridere. Io non so da dove li prendi e quando ne hai ancora di questi vocali. Ok, la prima cosa ti vado a ringraziare per il passaggio di console. Sei bravo come sempre, non c'è bisogno che te lo dico. Sei bravissimo. Intanto passo in chat a salutare. Vado a salutare che vado a dare la buonanotte a Amalia. Poi auguro un buon ascolto a Tony Gif, Azzurra, Rottweil, Carlotta, Puma e Lexito, Marica, Fenic, Tecrov, Felix, Pirlotto, Claudio, Alice, Paola, Ciribecchino, Franci, Daras, Elga, Melody, Bonni, Fati, Step e Dottor Step. Poi Maria. Poi vado a salutare anche a Cucciolo. Ciao Cucciolo, preparati che c'è un brano per te, non ti muovere. Poi DJ Bello Bello, Rita, Dina, Micione e Shaki, e ovviamente Speaker Giuseppe. E saluto anche Franci, e poi tanto dopo di me c'è qualcuno, fammi dare un'occhiata. No, non c'è nessuno dopo di me, allora mi dovete sepportare.

Comunque devo comunicare a Tony Gif che quest'estate c'era uno che si chiamava Amadeo e dice che ti conosce, Tony Gif. E mi sa che sì, che sto a Grande Fratello a casa mia e Cucciolo mi registra. Birichino, birichino. E poi salutiamo anche le persone che mi ascoltano dall'esterno, da varie applicazioni e da Alexa e da Digitale Terrestre 303 e da TuneIn.

Cucciolo? Cucciolone mio, sei pronto? Ti voglio dedicare un brano diverso dal solito. Ti voglio dedicare. Non è partito. No. Dindun da fe maggio. No. Se non parte io non inizio. No. Perché 16:04:29 è uno che si riporta 49. Se non parte io non faccio diretta. Sì, io sono così, ragazzi. Io purtroppo sono così. E Shaki, quando mi ha assunto, sapeva cosa andava incontro. Cucciolo, sei pronto? Tu per te.

Shuri, Shuri tutto l'anno napulitana, nananana, Shuri, Shuri, Shuri tutto l'anno napulitana, cucciolo, adesso registrami, vai.

visto, ti ho leggiuto nella mente, Cucciolo. In questi anni ho imparato a leggere nella mente, ti ho leggiuto bene, bene, bene, bene, bene, bene.

Tony, dai, non fare fermi tutti, ferma Giosta. Tony, non fare così, dai, ti metto un bel brano, non ti muovere, Tony. Tony, non ti muovere. Ti metto un bel brano anche te, non ti muovere.

Intanto che mi organizzo un po' le idee perché Cucciolo mi ha scombussolato un po' tutto. Ci ascoltiamo Modà e Emma con Arriverà. Sì, dopo arriverà Tony. Tutto per te, Tony, dopo, non questa. Questa la dedico a tutte le persone che ci ascoltano dall'esterno e che...

cucciolo, ho già pensato per te e Maria, non ti muovere, no, anzi non vi muovete, ho già pensato per voi, stavolta di far rimanere senza parole cucciolo, cucciolo, cucciolo.

Eccoci qua, adesso ritorniamo seri e come promesso arriva un brano per Tony Gif. Tutto per te, tu lo debiscopo, andamento lento. Tutto per te, Tony Gif da parte di Amadeo.

Come al solito io parlavo senza cuffie, senza microfono acceso. Stasera vi voglio stupire e fare rimanere così, senza parole. Vedrete una mia diretta, che concludo la mia diretta. Buonasera, arrivederci, è stato bello, è un piacere stare in vostra compagnia. Scherzo. Il mio genere di scherzare, io scherzo, chi mi conosce sa come sono, mi piace divertirmi e far divertire e trattenere gli ascoltatori. Diciamo, io sono così. E adesso si continua a ballare. Arriva Irama con Cabana, vai!

E su questo brano di Irama, facciamo una cosa, facciamo un piccolo gioco. Vediamo se siete attenti. Io lancio un sondaggio, vediamo se vi gusta il mio genere. E che dire, se vi gusta il mio genere, se non così, andate dai titolari a fare la recensione. Vediamo un po' cosa ne uscirà fuori.

0: Sorry, sir.
1: Don't worry.
0: I'm sorry.
2: E arriva Eros Ramazzotti con Un angelo disteso al sole. Non chiedi per tutti i brillini blu. Vai.
3: Lo sai, non sono io.

E dopo Tu chi sei di Eros Ramazzotti arriva anche Elisa con L'anima vola. E tra poco arriva un brano per Rita. Rita, ti faccio ascoltare un bel brano, preparati.

Non dirò chi la canta e né il titolo. Le faccio solo. Ferma un po'. La faccio solo andare. Non ci parlerò perché gliela devo far ascoltare a Rita. Spero che gli piacerà. Sei pronto, Rita? Tutto per te, Rita.

rovinare con questa mio vocecone. E purtroppo devo anche salutare. Vado a salutare, augurargli una buonanotte al Quesito e da Ras. Non ti preoccupare, Puma, ce l'ho anche per te una. Non ti preoccupare.

Gianni Veziosi, ma è questa qua, visto che ho letto, ho leggiuto in chat che mi ha chiesto Gerusalemme, tutta per te, Master KG.

tu hai scritto Gerusalemme, ce l'avevo come song. Tony Gif, dopo arriva la tua richiesta.

e tutti ci associamo per Puma. Credo che Cucciolo e Maria, dopo che parte il brano per Tony Gif, si iniziano a preparare loro. Sì,

cucciolo, pensavo che mi ero dimenticato di te, Maria. No, ho una bella dedica di fare non solo a voi, ma poi vedrai, vedrai. Non vi muovete. Vi voglio in chat, eh?

contento Puma? Con me è tutto imprevedibile. Si può mai immaginare cosa posso combinare in diretta con i brani che faccio ascoltare. Con me niente è sicuro.

sul viso. E Tony Giff mi chiede questo brano. Questo brano di Stella. Ho sbagliato pure a scrivere, vabbè. Stella Vibes Music. Lascia che parla. Che parlano. Ben detto, Tony. Complimenti. Sorriso.

so che e vado a dare anche la buonanotte a Puma. Chiedo cortesemente che dopo il brano che sta andando per Tony Gif, chiedo cortesemente in chat Cucciolo e Maria e Fati Dottore Step. È urgentissimo, vi voglio in chat.

0: luce li acceca.
1: Hai ragione, ho preso una song penatra, mannaggia. Vabbè,
0: il karma torna.
1: Rimedio, rimedio. E adesso arriva un brano per Cucciolo e Maria, per Fati e Dottor Step. Arriva Celine Dion, The Power of Love. Tutto per loro, vai.

so mettere sei brani così così, so fare il diciamo lo sciocco, ma quando c'è da fare il serio, so fare anche il serio. E arriva anche un brano per i due titolari, Shaki e Micione, i Scorpions, Wind of Angel. Tutte per i titolari.

da una vita, Tony. L'ho trovata, spero di... è quella che sto per farti sentire. Perdonami, Tony G.

0: come up here, you get an appreciation of our world is a beautiful place and we do need to take care of it.
1: Dopo aver sentito un brano dedicato ai due titolari. Ah, non è partito Tony, aspetta che parte. Ok, dopo parte. Allora, questo brano lo voglio andare a dedicare poco di meno. Lo voglio andare a dedicare a Rottweil, Tekrov e Felix. E Dire Straits, Sultans of Swing.

Mi date conferma se ho dedicato un brano a Marika, Elga e... Marika, Elga e Azzurra, giusto? Se mi date questa conferma...

Grazie titolare, a buon rendere. E poi c'è un brano anche per altre persone, non vi muovete, non dico per chi è.

Il brano finalmente è questa, Stella Vibes Music, Lascia Parlare, è il brano che mi ha chiesto Tony G.

Arriva Jimmy Fontana con Il Mondo, lo vado a dedicare tutto a DJ Bello Bello. Come sempre, gira il mondo, gira. E su queste note di Jimmy Fontana vado a dare la buonanotte a Fati e gli auguro una buonanotte.

E dopo aver dedicato un brano a, a DJ Bello Bello, Femma, arriva un brano per Carlotta e vediamo un po', Carlotta e Elise, DJ Tones e Lady Gaga Remix, il titolo non lo dico, lo dovete scoprire voi.

E dopo aver dedicato un brano a Carlotta e Alice. No, ok. Vabbè, mi sono confuso, non so più a chi ha dedicato meno. Questo brano lo voglio dedicare agli ascoltatori dall'esterno e anche a Paola. Gli Stadio con Un giorno mi dirai.

sulle note di gli stadio, un giorno mi dirai, vado a dare la buonanotte a Cucciolo e Maria e gli auguro, spero che si sono divertiti con i miei brani e gli auguro una buona serata.

E arriva anche Gli Alunni del Sole con L'Aquilone. Adoro questo brano. Mi piace troppo, lo rimetto da capo e non ci parlo. Mi piace tantissimo, ragazzi. E questo me l'autodedico.

Lo so, Shaki. E io queste qua le ho conservate all'ultimo, la mia conclusione della diretta. Eh sì, mi... dopo gli alunni del sole non poteva mancare loro, eh. I cugini di campagna con un'altra donna.

0: sposata.
1: E sulle note di Cugini di Campagna vado a dare buonanotte a Tony Giff. In console per voi, per un altro po', se volete, c'è

0: di dolore.
1: Ditemi voi, continuo o ci fermiamo?
0: Ma accorgo che la vita è poesia se c'è la...
1: Io non ho problemi, posso proseguire, ho tanti brani in scaletta, ditemi voi.

E arriva la mia ultima, il mio ultimo brano. Faccio saluto con questo brano e dopo vi consiglio di ascoltare la mia sigla di chiusura, ragazzi. Molto bella, ma veramente molto bella. Arriva Edoardo Bennato con L'isola che non c'è. Intanto faccio i saluti perché non ci voglio parlare su quelle parole. Ascoltate bene le parole che arriva. Stasera l'ho utilizzato come sigla. Voglio ringraziare le persone che hanno interagito con me: Azzurra, Rottvai, DJ Cucciolo, Maria, Fati, DJ Dottor Step, Franci, poi Puma. Poi vado a ringraziare Rita. Vado a ringraziare i due titolari, Sciacchi e Micione, che mi sopportano, ovviamente Rita, che mi sopportano Rita, Micione e Sciacchi. Eh sì, mi sopportano da anni, poverini. Poi vado a ringraziare Cirebchino, DJ Bello Bello, Paola, Alice, Claudio, Marica. Poi Carlotta, tutte le persone che hanno interagito, sono stati con me, hanno cercato di resistere fino all'ultimo. E che posso dire, ragazzi, io sono così. Chi mi conosce da anni sa che io sono così, non ho mai cambiato e resterò sempre così, perché ormai io non cambio. Come si dice in questi casi, o mi si ama o mi si odia. Io sono così, ragazzi. Vi consiglio di attendere, perché vi voglio far ascoltare il mio pensiero, che è molto bello, ragazzi. E gli ascoltatori anche dall'esterno, mi raccomando. E allora, diciamo le dirette che iniziano domani alle 18, DJ Foxy. Poi alle 19 c'è Kami, alle 20 c'è DJ Giuseppe CT, alle 21 c'è Patti, e in chiusura serata, ragazzi, ve lo raccomando, c'è Rita, in numerosi vi voglio, mi raccomando. Ma che razza di isola, eh!

vi consiglio di non andare via. C'è un bel da riflettere quello che sto per mettere. Molto bello, ragazzi, ve lo consiglio. Poi mi darete la risposta domani.

0: Spero che i miei brand siano stati del vostro gradimento. Se io sono stato del vostro gradimento, se non è così, pazienza, si va sempre avanti. Siete pronti? Io adesso non parlo più, vi faccio ascoltare il brano e come è finito chiudo. Buonanotte a tutti, ascoltate questo che sto per farvi sentire. Più pazzo di te.
1: Il treno della vita, che bella riflessione. La vita è come un viaggio in treno, con le sue stazioni, i suoi cambi, i binari, i suoi incidenti. Nel nascere saliamo in treno e ci troviamo con i nostri genitori e crediamo che sempre viaggeranno al nostro fianco. Ma in qualche stazione loro scenderanno, lasciandoci viaggiare da soli. Nello stesso modo, nel nostro treno saliranno altre persone, saranno significative, i nostri fratelli, amici, figli e anche l'amore della nostra vita. Molti scenderanno e lasceranno un vuoto permanente, altri passeranno inosservati. Questo viaggio sarà ricco di gioie, dispiaceri, fantasie, attese e saluti. La riuscita di questo viaggio consiste nell'avere una buona relazione con tutti i passeggeri, nel dare il meglio di noi stessi. Il grande mistero è che non sappiamo in quale stazione scenderemo. Per questo dobbiamo vivere nel migliore dei modi, amare, perdonare, offrire il meglio di noi. Così quando arriverà il momento di scendere e il nostro sedile sarà vuoto, lasceremo bei ricordi agli altri passeggeri del treno della vita. Ti auguro che il viaggio nel tuo treno sia meglio ogni giorno, seminando amore e raccogliendo esiti. Ah, ti ringrazio per essere uno dei passeggeri.

Ogni giorno racconto la favola mia, la racconto ogni giorno chiunque tu sia, e mi vesto di sogno per darti, se vuoi, l'illusione di un bimbo che gioca.

queste luci impazzite s'accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio. Dietro questa maschera c'è un uomo e tu lo sai,

magia. Oh magia. Con un gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo.

con me. Forse torni bambina e una lacrima va sopra questo costume che a pelle mi sta. Dietro questa maschera c'è un uomo e tu lo sai.

magia.

5 anni io mi arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai, la portavo sempre a letto e stavo

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.